0: mi deve essere un po' da io cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: mettere per esempio un quadro da gioco cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.